0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Gigi Finizio, Amore amaro.

canzoni napoletane.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, che mi hanno rinto i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormentato accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio i sogni, l'ho portato a te.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
3: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, abbraccime.
2: Finalmente stasera sto canzima a te e nessuno può sentire. Sono poche scormose sti cose tu

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Ciao ciao!
2: Ciao.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Nicola De Pane, Io con lei.

0: le migliori.
1: Bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Angelo, popcorn e patatine.

0: idee migliori.
1: Angelo Mauro, Dinto Chalet.

0: Daniele De Martino, Abbracciami.
1: Siamo noi e protagonista la luna. Siamo noi

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino. Simona cosa sola. Tu prometti.

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parlare fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo giù e non mi le ardi ragione, se t'ha giù

giorno e vado si da già. Ma pare una creatura vestita d'acqua e mare, per me tu si ora respira.

canzoni napoletane. Marsica e Rosario Miraggio. Una cosa sola.

Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer Station. Ma sento una sala, profumi Chanel, ma faccio guardare come mi piace. Fabiana, star.

0: Bella Radio.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: Nico Desideri e Giusy Attanasio, Giurame.
3: Tu

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Passi notate solo rindo scuro.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
2: Signore e signori, conclude il nostro spettacolo una grande artista, Anna Bulgarelli.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Bella, unica nel suo genere.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio. Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi.
1: Di tutti i tempi.
2: Anome core.
0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Bella di giorno, bella di notte,
3: chitarra
0: bella
3: in ogni momento,
0: bella è sempre con te,
4: bella.

la groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Alessio, sono ancora innamorato di te.
1: Tu quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: bella radio.
1: Alessandro Fiorello. Senti come batti il cuore.

radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gioele Spadaro, Sole, Mare e Discoteca.

0: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta non sa può studare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

sai che sto pensando? Che forse ti stiamo aspettando e non lo sapevo mai. Ma ti rendo conto che ti cambierà. Sicurezza, passione, emozione. E inviate tutte le cose belle. E ma che mi sei venuto scato dal cuore. Tu volessi ricevere tanta cosa bella, ma te posso ricevere solo grazie amore.

0: bella radio.
1: Summertime. Ed è un po' che vorrei, ma ancora.
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio. Summertime.
2: Marco Calone, bionda, mora, rossa,

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Una gran bella estate. La tua estate.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane. Giusy Attanasio, un braccio a te.
6: Non fa pensiero strano, non ti preoccupare.

E mo che stai tramando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Franco Moreno. Si non vuol perdere una femmina.
1: Quando avvenono compleanno, basta pure una cosa e niente. Tu regali insignificante, l'importante non tu scu-

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 8:01.
12: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Calabria, e in particolare nel Catanzarese, si è registrata una doppia scossa di terremoto. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato un primo sisma di magnitudo 3-5, con epicentro a Squillace, seguito pochi minuti dopo da un'altra scossa con epicentro ad Amaroni. Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero di un'emittente televisiva locale è precipitato, prendendo fuoco in un'area residenziale, mentre riprendeva un incidente stradale. Nello schianto hanno perso la vita almeno 3 persone. Dopo l'addio all'AFA, le condizioni meteorologiche cambiano in tutta Italia. Una perturbazione atlantica porterà piogge e rovesci prima al nord e poi al sud, mentre la prossima settimana è previsto il ritorno dell'anticiclone. Alla borsa di Tokyo la seduta è iniziata in lieve calo, influenzata dalla correzione del mercato statunitense, dall'aumento dei rendimenti, dei bond decennali giapponesi e dal progressivo rialzo delle quotazioni del greggio. Nella laguna di Venezia è stato individuato il corpo senza vita della 26enne, dispersa da 4 giorni, in seguito allo scontro tra il barchino su cui viaggiava e un taxi acqueo. La giovane era scomparsa dopo l'impatto in cui aveva perso la vita anche il marito. Nuove prove per fare luce sulla morte del manager di Empis David Rossi saranno effettuate il 28 settembre al Foro Italico di Roma. L'annuncio è arrivato dalla commissione parlamentare d'inchiesta, al termine di un'audizione. Il mondo dei soccorsi piange la scomparsa di Marley, il cane del nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco, che nel corso della sua carriera ha cercato persone sotto le macerie durante il terremoto nel centro Italia e nel crollo del ponte Morandi a Genova. La Procura di Roma ha aperto un'indagine in seguito a un esposto presentato dall'ex compagna di Walter Lavitola, che ha denunciato l'uomo per maltrattamenti. Lavitola si trova attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia. Un gruppo di hacker ha clonato la posta elettronica certificata della polizia per ottenere da una società finanziaria i dati sensibili di diversi clienti. La polizia postale ha avviato le indagini, mentre l'azienda ha fatto sapere che i fondi non sono stati toccati e che il numero delle persone coinvolte è limitato. Il Senato ha dato il via libera alla riforma della legge elettorale, con 113 voti favorevoli. Il provvedimento, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza, passa ora all'esame della Camera. Slitta la testimonianza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel processo in corso a Milano in cui è parte civile per una presunta diffamazione. L'udienza è stata rinviata a causa dell'adesione dei legali all'astensione collettiva. Il governo è al lavoro per definire misure di tutela e sicurezza per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. A Palazzo Chigi sono in corso le interlocuzioni con i sindacati, mentre si valutano strumenti come la cassa, integrazione e nuove opportunità occupazionali a Taranto. Chiusura fiacca per Piazza Affari, frenata dalle vendite sui titoli bancari, mentre hanno registrato un buon rialzo i titoli del comparto petrolifero spinti dall'andamento del greggio. Nuova giornata di tensione sul mercato obbligazionario, con lo spread tra BTP e Bund che ha chiuso in leggero rialzo. A preoccupare gli investitori è soprattutto la crescita dei rendimenti, dei titoli di Stato a lungo termine. Per lo sport in Messico è stata avviata un'istruttoria per praticare ipotesi monopolistiche, ponendo nel mirino lo stop alle promozioni e alle retrocessioni nel campionato di calcio. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
7: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì splenderà il sole su gran parte della Sicilia, salvo per un po' di residua instabilità, specie sui settori interni. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, la ventilazione in prevalenza debole. Locali rinforzi solo sullo Ionio, che infatti risulterà mosso. Tutti i dettagli vi attendono, come sempre, scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
10: Bella Radio.
11: Sono le 8 e 5 minuti.
7: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì splenderà il sole su gran parte della Sicilia, salvo per un po' di residua instabilità, specie sui settori interni. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, la ventilazione in prevalenza debole. Locali rinforzi solo sullo Ionio, che infatti risulterà mosso. Tutti i dettagli vi attendono, come sempre, scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bell'estate.
3: Dove, buongiorno, dove?
4: Buongiorno. Dove,
3: io
4: dove?
3: Sono Francesco.
4: Io sono qua. Mattina. Mi sono svegliato presto.
3: In quel vuoto.
4: Io ho inventato un mondo.
3: Voilà, messie, madame, buongiorno. Dov'è? Qua è. Grazie. Sono pochi ma buoni. Allora che si possono avere, si può avere sempre il massimo dalla vita, ma assolutamente no. Eccolo qua, pochi ma buoni. Voilà. Oggi è voilà. Volare, oh, basta, l'ho capito, basta, c'è questa prova, basta. E allora, messie, madame, come si fa? Che ore sono? 12 minuti sono trascorsi dopo le ore 8, buongiorno. Grazie Sabuccio Fiscuso, è il number one, il mio amico Sabuccio Fiscuso mi scrive già buongiorno, buon lavoro, grazie, io sono sempre qui tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dal lunedì al venerdì io sono qui dalle 8 circa, questo è 8 e 5, 8 e 6, vabbè, minuto più, minuto meno, quello non è un problema. L'importante è esserci, l'importante è esserci. Voi ci siete? Abbattete le mani se ci siete, abbattetele queste mani. Ah, ci siete, vabbè. Che devo fare questa mattina? Buh, che ne so. Intanto che faccio? Mi faccio ascoltare una canzone e poi decido quello che devo fare. No.

0: cosa questa mattina. Ho tanti di quei messaggi che tanto bene. Oh, ecco. Allora, no, la pubblicità. Ma noi che faccio? Lancio la pubblicità e noi ci sentiamo dopo la pubblicità. Sì, se no poi la cosa non funziona. Dopo.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Group. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dico, devo salutare Fabio Famamico mio, buongiorno, l'amico mio Fabio Famà, buongiorno. Oh, vi ricordate di Gregorio Limbianghino, sciuto Gregorio Limbianghino, colui il quale qui ha fatto tutta la pittura qua dentro? Bene, questa mattina lo sei, no, ho sentito anche ieri, l'altro ieri, ci sentiamo tanto in là. Comunque questa mattina gli do il buongiorno anche a lui, il suo medesimo buongiorno. Perché si spende? Ma vuoi vedere che è successo quello che pensavo io? Vuoi vedere che è successo quello che pensavo io? Per qua. Vabbè, buongiorno. Devo salutare l'amico Santo Castagna, ogni tanto esce fuori l'amico Santo Castagna, lui ascolta, ma ogni tanto si fa sentire, si fa, ci scrive qualche cosa. Buongiorno Santuzzo. Poi volevo salutare a Gaetano di Gravina, buongiorno, che saluta la pasticceria di Varese, la siciliana di Varese, e alla pasticceria di Varese, la siciliana di Varese, e buon lavoro, grazie. Hai capito? Ah, quante belle cose questa mattina. Tra poco inizieremo il nostro almanacco, il tempo di andare a prendere un caffè di là, e poi ci sarà il nostro almanacco. Si dice almanacco. Ai ai, almanazzo, almanacco, sa. Bella questa. Questa è bella, bella. Franco Moreno è un grande. L'amico Franco Moreno, un grande. Te pretendo è la canzone che ascoltiamo insieme. Eccola qua.

Io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da mia. Sono possessivo, si ti tocco, viendo, pozzo, fa solì. E ti esco pazzo, solo se qualcuno può, tu guarda in faccia.

Io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da mia. Sono possessivo, se ti tocco viento, posso far solì. E gli scapazzi solo se qualcuno va, guarda in faccia.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

che bella! Luciano Colombrita, vattenne, questo è il titolo della canzone, non dico a te vattenne. A Luciano Colombrita non lo posso dire, anche lo saluto. Un buongiorno a Luciano, un buongiorno anche a Sebastiano Toro, che in questo periodo, poverino, c'è, non c'è, non lo sa. E sono momenti della vita, giustamente, quando ci si arriva ad una certa età, e allora c'è, non c'è, rimango, me ne vado. A proposito, saluto la funeral service, la cremazione. No, non ha niente a che vedere con Sebastiano Toro, ma assolutamente, che c'è? È capitato, non pensavo. È capitato. Basta, basta, basta. Ah. Parliamo d'altro, avanti. Parliamo di cose più serie. Il nostro almanacco di oggi, mercoledì 16 di settembre. Oggi è il 259esimo giorno dell'anno ed è la 38esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 106 giorni. Quindi tu mi stai dicendo che fra 106 giorni da tre cifre passeremo a due cifre, cioè dai 100 ai 90, 99, 98. Vabbè. Siamo qui e dobbiamo contare, perché se non li contiamo. A chi facciamo gli auguri oggi? Ve lo dico io. A Cornelio, a Cipriano, a Prisco, a Dolcissima, a Innocenza, a Ludmilla, ad Einbetta. Basta. Questo è il compleanno di queste persone. Oggi queste persone fanno il compleanno. Scusate, l'onomastico non è il compleanno. Queste persone che hanno questo nome fanno l'onomastico e quindi facciamo a loro gli auguri. Vi do il proverbio del giorno. Il proverbio del giorno, dov'è il proverbio del giorno? Il proverbio del giorno dice: per Santa Eufemia comincia la vendemmia. Quando è Santa Eufemia? E perché mi date questi proverbi? Che oggi non è Santa Eufemia e poi mi dice per Santa Eufemia comincia la vendemmia. Ma chi è che fa queste? Chi me le scrive? La frase del giorno. Oggi, ogni cosa, oggi. Ve la dico oggi la frase del giorno. Quella di oggi, quella di domani, ve la dico domani. Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutte la vedono. Sì. Sì. Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono. Sì. Ah, va, vero, basta. Cosa accade oggi? Vediamo, era il 1949, debutta Willy il Coyote. Vi ricordate, ve l'avete visto? Quanti cartoni animati erano quelli belli, quelli dei miei tempi. Willy il Coyote, debuttato 77 anni fa. Bello, me lo vedevo. Anche a 50 anni me lo vedo, anche a 60 me lo vedo. Anche a 80 me lo vedo, anche a 90 me lo vedo, anche a 100 me lo vedo. E perché no, anche a 110 me lo vedo Willy il Coyote. Nel 1908 è stata fondata la General Motors. Complimenti. Marchio mondiale dell'industria automobilistica, le mitiche Chevrolet, la Cadillac. Queste sono tutte della General Motors. E mica micio, qua stiamo parlando per gente che ha i soldi, e infatti io cammino con la 500, no, con la Smart, sbagliai. Adesso qua fa l'onomastico, il compleanno fa Cecchi Favone. Ah, vai Cecchi Favone, come ti sei ridotto così? Cecchi Favone, come ti sei ridotto così? Povero figlio, oh, 65 anni fa. Va bene. Invece vi devo dire della scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi. 10 anni fa, come oggi, ci lasciava il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane. Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate,

0: 59 a Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

però l'ho dovuta fare perché ho visto una fila chilometri. Ah, come faccio ad entrare? Come faccio ad entrare? E ho fatto una cosa, viabilità Catania, lavoro in due assi, in due tratti, dall'asse del servizio, una corsia alla volta fino al 2 di dicembre. Ah, vabbè, ma questo che ce ne frega a noi, fino al 2 di città metropolitana Catania. Ah, è tutta buchi buchi. Cosa c'è a Piedemonte Ateneo? Chiusura della strada provinciale 59 dal 10 al 18 settembre. Mi ancora è chiusa, che oggi ne abbiamo 16. Ah, questa qua dico di Obea Vizzini, chiusa la strada provinciale 38 fino al 18 settembre. Io così vi informo, perché se siete in macchina e ascoltate la nostra radio in DAB, ci potete sapere tutta l'informazione, perché anche là siamo presenti con la nostra radio, sia a Cosola, dove era prima Santa Maria di Ricordia, che a Santa Ade Ricordia Obea, no, l'altra non era Ricordia Obea, l'altra dove era Lingua Glossa. E così voi di Lingua Glossa dovete sapere che dal 10 fino al 18 c'è la chiusura della strada provinciale 59. Lo sapevate? Voi di Lingua Glossa lo sapevate? Voi sì, ma noi che non siamo di Lingua Glossa no. Quindi io informo gli amici della macchina di stare attenti quando con me. Ieri era chiusa al transito quella che va al Massa, al mercato ortofrutticolo a Catania. Era chiusa, perché stanno facendo la metropolitana, la ferrovia veloce, la doppia corsia. Salvatore di prima, buongiorno, che stanno facendo là dove c'è il master, lui sa tutto, lui sta in ascolto, amici, stiamo facendo, perché lui fa parte del gruppo di lavoro, stiamo facendo, perché sono nella zona aeroporto loro, sono tutti quei camion, le ruspe, i tic-tac, ferro, cose, quello che passa, dice, ma che stanno facendo, la città nuova qua? E invece no, stanno facendo la ferrovia. Vabbè, anche la metropolitana, ho saputo che sta arrivando a Etnapolis. Bravo, ho visto che la metropolitana sta arrivando ad Etnapolis. Ma mi raccomando, prima dovete arrivare all'aeroporto, perché non è che io arrivo all'aeroporto di Catania e poi un turista dice, ora che faccio? Che se deve prendere il taxi, avanti, l'autobus, avanti, fate la metropolitana e zaccati, siamo al centro di Catania, è come giusto che sia. Forse spieghiamoci con questo lavoro. E luna rossa che male fa, ogni tanto mi scappa la cantata, ogni tanto mi scappa la cantata. E scusate, cantano tutti, io che non ne capisco di musica, perché non dovrei cantare, perché come ho detto ieri, quelli che capiscono di musica oggi non sono i discografici, no, sono i falegnami, gli elettricisti, i muratori, i meccanici, quelli capiscono di musica.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro
3: per
2: obiettivo.
3: La tua pubblicità su Bella Radio, canzoni napoletani. Chiama 330 670 894. Questo è il numero. E se vi chiama Audi Radio, se vi chiamano e vi dicono che radio ascolti, voi dovete dire che ascolto Bella Radio, canzoni napoletane. Mi raccomando, mi raccomando, Bella Radio, canzoni napoletane. Oggi cos'è? Oggi è 16 di settembre. Vi dico questo, oggi è la giornata per la protezione della fascia di ozono. Il famoso buco dell'ozono. Il protocollo di Montreal è stato adottato il 16 settembre. 16 settembre, come oggi. 16 settembre 1987. E ha raggiunto la ratifica universale. Proteggere l'ozono è un impegno condiviso, dovete sapere, da tutti i paesi del mondo, da tutti i paesi del continente, da tutti. Proteggiamo l'ozono, inquiniamo meno, inquiniamo meno. Ah, che bella questa!

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Sono le 9:02.
9: Bella Radio. Bella
8: Radio. Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì splenderà il sole su gran parte della Sicilia, salvo per un po' di residua instabilità, specie sui settori interni. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, la ventilazione in prevalenza debole. Locali rinforzi solo sullo Ionio, che infatti risulterà mosso. Tutti i dettagli vi attendono, come sempre, scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

Bella questa canzone di Mary Milani, una delle prime, se non vado là, se non vado errato, sentitela fino all'alba. Oh, tra poco c'è una nuova canzone che io sappia già pronta, credo che anche esca venerdì, credo, non lo so, ci informeremo, lo sapremo subito. Lo sapremo non appena esce, immediatamente lo sapremo, chissà come mai, già si è fatto tardi. Sono 5 minuti dopo le ore 9, iniziamo con il nostro oroscopo, altrimenti non arriviamo a fare tutto. Amici dell'Ariete, io, l'amore, vediamo che mi dice come oggi. Gli impegni quotidiani stanno occupando troppo spazio. Questa sera lascia perdere programmi e organizzazione, un po' di spontaneità. Può riaccendere la complicità. Lavoro. È il momento di affrontare quella piccola incombenza che continua a rimandare. Risolverla oggi ti libera la strada per qualcosa di più interessante. La salute. Ritmi intensi e cambio di stagione possono farti sentire. Cerca di non sacrificare le ore di sonno. Amici del Toro, vediamo un po' l'amore. Il sole in Vergine continua a sostenerti, a rendere più naturale costruire qualcosa di stabile. Il lavoro, un progetto creativo, ha bisogno dell'ultimo aggiustamento prima di essere presentato. E poi la salute, buona energia. Le temperature più mite sono ideali per aumentare gradualmente il movimento all'aperto. Parliamo dei gemelli, l'amore. Una questione legata alla casa o alla famiglia torna al centro dell'attenzione. Affronta con ironia. Sarà più facile, sarà più efficace di una lunga discussione. Niente, non ci babbiare le cose. Perché se oggi non si ci babbia. Vabbè. Lavoro. Potreste dover modificare un programma all'ultimo momento. Capita. La salute dei gemelli. Oh, che dice la salute? Stacca davvero durante la pausa. Continuare a controllare messaggi e notifiche non permettono alla mente di recuperare. La colpa di chi è? Dei telefonini. Il cancro. L'amore del cancro. Una conversazione più può finalmente chiarire un comportamento che non riuscivi a interpretare. Una bella discussione e si sistema tutto. Il lavoro, giornata movimentata. Una risposta può aprire una possibilità interessante per il prossimo mese. La salute, con l'aria più fresca, torna la voglia di muoversi. Passeggia. Quindi passeggia.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
3: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

questa canzone di Pino Valentino, non t'ha già perdere, non t'ha già perdere. A proposito di perdere, ieri il Catania nella sesta giornata, mi pare che sia la sesta, non lo so, credo di sì, non lo so, ha vinto con il Picerno, a Picerno, la contro il Picerno fuori casa, 4-2, ha segnato Mario Lerardi al 31esimo, Giovanni Bruzzanita al 33esimo, dopo un minuto segna Cavuoto al 34esimo e poi al 57esimo Cicerelle. Poi hanno abbassato un po' la guardia e quindi quelli là e Piceno hanno segnato poi al 75esimo e all'87esimo sul calcio di rigore. Bravo il Catania, oh, quando ci vuole ci vuole. Comunque gli approfondimenti del Catania ci sono sempre il lunedì e il venerdì dalle ore 19 alle ore 20 su Bella Radio Canzone Napoletane. Oh, io così vi sto dicendo questa cosa, venerdì loro i mastri approfondiranno l'argomento, perché non è compito mio, non è compito mio. Io vi dico soltanto che ieri il Catania ha vinto 4-2 e non è male, non è male. Amici del Leone, l'amore, settembre ti sta rendendo più selettivo, non ti bastano più attenzione superficiale. Oggi vuoi capire chi è realmente disposto a investire nel rapporto. Il lavoro, una questione economica, richiede concretezza. È un buon momento per rivedere i costi, compensi o un acquisto importante. La salute, recuperare regolarità a tavola dopo l'esame, migliora rapidamente energia e concentrazione. Bravo. Parliamo della Vergine. Amore, amore della Vergine. L'amore e l'amore. Con il sole nel segno hai maggiore sicurezza ma anche aspettative elevate. Il lavoro, sei nel momento più operativo dell'anno, è il momento giusto. La salute, energia buona, purché tu riesca a spegnere la mente quando la giornata finisce. Parliamo della Bilancia, l'amore della Bilancia, qualcosa sta cambiando dentro di te mentre si avvicina la stagione del tuo segno. Il lavoro, lavora dietro le quinte e prepara ciò che vuoi proporre nelle prossime settimane. Lavora e poi propone nelle prossime settimane, intanto lavora dietro le quinte. La salute, hai bisogno soprattutto di recupero mentale, di qualcosa e di qualche ora senza obblighi, devi stare tranquillo. Amici dello Scorpione, l'amore, la vita sociale può regalare una sorpresa, un rapporto nato come amicizia potrebbe iniziare ad assumere sfumature più interessanti. Il lavoro, un progetto condiviso acquista concretezza grazie all'arrivo della persona giusta o di una nuova risorsa. Insomma, i soldi, arriva la persona con i soldi. La salute, stare con persone stimolante migliora l'umore, ma questa sera concediti anche un po' di tranquillità. Ci fermiamo con l'oroscopo, sono le 9:27, torniamo dopo.

camicia. Eravamo io, mamma, e tu, la zia, la zia, la cugina, ed è finita là. Eravamo quattro amici al bar. Na na na na na na na. Ah vai. E ancora ci insistete. Ah vai. Ah vai. E ancora ci insistete. Eravamo quattro amici al bar. Io, mamma, e tu, a cugino, cugino, papà, a nonna, a zio, a zia. E dici, è finita lì. Parliamo del Sagittario? Cosa ne pensate? Parliamo del Sagittario? Così concludiamo il nostro appuntamento con l'oroscopo. L'amore del Sagittario. La testa è molto concentrata sugli obiettivi e rischi di apparire distante. Rischi di apparire distante, caro amico Sagittario in amore. Il lavoro? Una responsabilità importante ti mette sotto osservazione. Occhio vivo! La salute? Non trasformare la tensione lavorativa in agitazione serale. Il Capricorno, amici del Capricorno, parliamo del vostro amore. Hai voglia di guardare oltre la quotidianità, organizzare una partenza autunnale o un progetto comune restituisce entusiasmo alla coppia. Il lavoro, il sole in Vergine favorisce programmi a lungo termine, studio e nuove competenze. La salute del Capricorno, buon equilibrio generale. Approfitta del clima di settembre per trascorrere più tempo all'aperto, caro Capricorno, perché poi a ottobre inizia a piovere. A proposito, ieri ha piovuto, ha fatto quattro goccioline e già tutto intasato. L'acquario, l'amore, oggi non ti accontenti della mezza verità. Un confronto profondo può essere intenso, ma permette di capire finalmente dove sta andando un rapporto. Il lavoro, contratti, pagamenti, finanziamenti o risorse condivise richiedono attenzione. Occhio! La salute evita di portarti le preoccupazioni a letto. Il sonno è la prima cosa da proteggere in questa fase così tremenda, così piena di incubi. Così. Amore dei pesci, pesci. Adesso parliamo dei pesci, l'amore. Il sole opposto continua a mettere i rapporti sotto la lente. Oggi puoi capire se una divergenza è davvero importante o soltanto il risultato di esigenze diverse. Parliamo del lavoro? Eravamo quattro amici a bar. Una collaborazione richiede maggiore chiarezza su ruoli e responsabilità. Eccetto, quando c'è una collaborazione, amico bello, tu fai questo, io faccio questo, tu fai questo, io faccio questo, non mi pestare i piedi. La salute, il passaggio verso l'autunno ti invita a rispettare maggiormente i tuoi ritmi e non riempire ogni spazio libero di impegni. A proposito di riposo, mi riposo tre minuti, va? Perché abbiamo finito con l'oroscopo, che bello che... Abbiamo concluso l'appuntamento con l'oroscopo, adesso tra non molto ci sarà l'angolo dedicato alla musica siciliana, la bella musica siciliana. Eravamo quattro amici al bar. Na na na. La devo trovare, stamattina ho questa canzone infilata qua, dalla testa, dallo cervello. Perché? Come mai?

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia. Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.

0: festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
3: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego. Ti prego, non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.

0: Bella ti sveglia. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè!

0: Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Che bello! Il caffè è buono!
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Eccoci qua. Ci siamo. Che facciamo? Ve lo dico io quello che dobbiamo fare. Io lo so. Siamo giunti al momento. Siamo giunti al momento del detto siciliano. Questo è famoso, non è di quelli che non si conoscono, questo è famoso, però ci rinfreschiamo la memoria. Acqua caduna tanti vaduni, a mare non ci arriva. Acqua che va in tanti terreni non arriva al mare. Cosa significa? Se si fanno troppe cose non se ne porta a compimento nessuna. Acqua caduna tante vaduna, a mare non ci arriva. È vero, è verissimo. A questo punto, dopo il detto di oggi, noi passiamo alla canzone siciliana, una bella canzone siciliana. Io vi saluto proprio qui, proprio adesso, perché già sono quasi le 10, sono le 9:51. Tra poco Milena a tenervi compagnia. Ed io vi auguro una buona giornata e un buon ascolto con questa canzone di Rosalinda. A tutti buona giornata, a domani.
3: Bella Sicilia, le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo Bella Radio.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 10 e un minuto.
13: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I sindacati di categoria hanno avanzato richieste formali nei confronti del presidente della regione siciliana, Renato Schifani, per affrontare l'emergenza legata alle morti sul lavoro. Tra le richieste figurano impegni precisi sulla formazione, il potenziamento immediato dell'ispettorato regionale e un piano straordinario di intervento su tutto il territorio. Torna gradualmente alla normalità la situazione nello scalo Etneo. L'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania ha infatti riaperto ufficialmente alle operazioni di volo dopo la sospensione causata dall'attività dell'Etna e dalla presenza di cenere vulcanica in quota. Restiamo a Catania, dove si registra il ritorno del treno per Palermo, con la riapertura della fermata Rocca Palumba Alia. La novità è arrivata nel giorno in cui lo scalo aeroportuale Etneo sospendeva nuovamente i voli per la cenere vulcanica, spingendo centinaia di passeggeri a cercare collegamenti alternativi, mentre l'annuncio ufficiale di RFI è stato seguito dalla soddisfazione della regione siciliana. Disagi alla circolazione stradale si registrano in diverse zone della Sicilia a causa di cantieri e chiusure. I provvedimenti interessano lavori notturni in galleria e svincoli interdetti per 2 settimane tra il catanese e il siracusano, oltre a uno stop sull'autostrada A19 in territorio di Enna, che ha bloccato il traffico per quasi un'intera giornata. Spostandoci a San Giovanni La Punta, il parco commerciale Le Zagare ospiterà domenica 20 settembre una giornata interamente dedicata alla prevenzione oncologica, con l'arrivo del camper dell'ASP di Catania, operativo dalle ore 10 alle ore 19. Nel panorama musicale, il cantautore siciliano Felice Demetrios Taranto si prepara al ritorno sulle piattaforme digitali con il nuovo progetto intitolato Tarantella Emp Dusana, in uscita il 22 settembre e fortemente legato alle sue radici, dopo un'estate ricca di impegni live. Cambiamo argomento e andiamo a Corleone, dove è stato presentato il programma ufficiale della prima edizione del Corleone Film Festival. La manifestazione si terrà dal 17 al 20 settembre e animerà la città per 4 giorni con proiezioni, incontri letterari e laboratori dedicati ai bambini. Per lo sport si è chiusa la 5ª giornata del girone C di Serie C, un turno che ha fatto registrare importanti movimenti in classifica. Il Catania guadagna posizioni salendo fino al 10º posto, mentre in vetta il Sorrento continua la sua marcia solitaria in testa alla classifica, trascinato dai gol del difensore Carnielutti. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì splenderà il sole su gran parte della Sicilia, salvo per un po' di residua instabilità, specie sui settori interni. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, la ventilazione in prevalenza debole. Locali rinforzi solo sullo Ionio, che infatti risulterà mosso. Tutti i dettagli vi attendono, come sempre, scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
10: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi te volessi spiegare tutto quello che provo per st'amore. Ma poi tu guarda e resta incantata e non trovo mai parole. Pare un suono sta realtà. E se non suona, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché sei tu che mi dà le cose più belle che sta vita. Sei tu che nei momenti brutti mi aiuta a vivere. E non giorno. Se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Bell'estate. Bella Radio.
6: Sono le 11 in punto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì splenderà il sole su gran parte della Sicilia, salvo per un po' di residua instabilità, specie sui settori interni. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, la ventilazione in prevalenza debole. Locali rinforzi solo sullo Ionio, che infatti risulterà mosso. Tutti i dettagli vi attendono, come sempre, scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua bella

Sto guardando ancora questa nostra foto, fatta neanche un anno fa. È sbiadita come questo nostro amore, che è rimasto fermo là.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.

0: Radiofonico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.
1: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

Sarò primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un traguardo più importante, quando ci fanno avere la voce, perché lacrime sono soltanto la felicità. Tu sei pronto, sei più pronto di te. Basta.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 in punto. News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Parte ad Acireale la nuova campagna informativa sulla raccolta differenziata, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana. L'iniziativa nasce per offrire a tutte le utenze indicazioni chiare sulle modalità di conferimento dei rifiuti. Nel centro di Catania, il 17 maggio dell'anno scorso, una manifestazione indetta dalla rete No di Idee al Sicurezza ha visto la partecipazione di circa 150 persone. Il corteo, nato per protestare contro le nuove norme sull'ordine pubblico, ha registrato momenti di tensione nel corso del suo svolgimento. Un carabiniere libero dal servizio è intervenuto in piazza Vittorio Emanuele a Calatabiano, bloccando insieme a una pattuglia il responsabile di una violenta aggressione. Un uomo di 59 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, aggravato e porto abusivo di armi, al culmine di una lite con un 76enne del posto. Restiamo a Catania, dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontana Rossa hanno arrestato un 47enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, che si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso in strada nel corso del pomeriggio. Sempre in città, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 25 anni, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento in piazza Asciuti è scattato in seguito alla segnalazione di alcuni passanti alla sala operativa della questura. Ancora nel capoluogo etneo, venerdì 18 settembre, il Teatro Antico ospiterà una produzione inedita della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. L'allestimento si inserisce in un dialogo tra la drammaturgia operistica e l'estetica visiva del Novecento, nel segno di un omaggio a Luchino Visconti. A Catania si registra il dato più alto in Italia per la dispersione scolastica tra i giovani dai 18 ai 24 anni, con una percentuale del 26,5% secondo i dati elaborati da Openpolis. Seguono Palermo al 19° posto e Messina al 5°. Sul fronte del servizio di emergenza, Riccardo Gabriele Castro è stato riconfermato alla presidenza del Consiglio di Amministrazione della SEUS, la società che gestisce il servizio di 118 in Sicilia. Confintesa Sanità ha espresso soddisfazione per la continuità amministrativa. Una bisarca carica di auto e altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze sono stati danneggiati da un incendio divampato la scorsa notte in contrada Canne Masche, a Termini Imerese, all'interno dell'area esterna di una società. Le fiamme hanno coinvolto oltre 20 mezzi prima dell'intervento dei soccorsi. A Patti, il segretario provinciale di UL Salute è intervenuto sulla vicenda della cosiddetta stecca di cartone utilizzata al pronto soccorso, sottolineando la necessità di risolvere le criticità strutturali del sistema sanitario, piuttosto che concentrarsi sulla ricerca di singoli responsabili. I sindacati di categoria siciliani hanno rivolto un appello al presidente della regione Renato Schifani, chiedendo impegni precisi sulla formazione nei luoghi di lavoro, il potenziamento dell'ispettorato regionale e un piano straordinario di interventi contro le morti sul lavoro. La formazione nel comparto agricolo sarà al centro di un convegno in programma venerdì 18 settembre al Resort Hotel di Aci Castello. L'incontro è promosso da EBAT, Ciala Catania e dal fondo paritetico Foragri per favorire la qualificazione professionale. A Mister Bianco, negli spazi di Sicilia Fiera, si aprirà dal 18 al 20 settembre il Wonder Festival. La manifestazione si sviluppa su 6 ambiti, che vanno dallo sport alla tecnologia, offrendo ai visitatori la possibilità di sperimentare direttamente servizi e attività. Per lo sport, il Catania si prepara alla prossima sfida interna di campionato contro il Barletta. La squadra è chiamata a dare continuità ai risultati positivi dopo il successo conquistato a Picerno, tornando subito in campo allo Stadio Massimino. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì splenderà il sole su gran parte della Sicilia, salvo per un po' di residua instabilità, specie sui settori interni. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, la ventilazione in prevalenza debole. Locali rinforzi solo sullo Ionio, che infatti risulterà mosso. Tutti i dettagli vi attendono, come sempre, scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ti rivesti, è già finito tutto. Mamma, rimane che sta voglia di te. Tu non m'abbasti sulla mano poca, ha già bisogno ancora sta con te. Ci rivediamo

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio. Le migliori.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi.
6: E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai.

evitare di andare lontano. Andremo alti sui carboni ardenti, restando mano nella mano, ne saremo indifferenti. Nei sogni sai si può volare via.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
8: Le più richieste del giorno.
7: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
8: Bella Combination.
7: Posizione numero 15.

già convincerò. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriverà. Pensa sempre a che

0: così forte.
1: Ma poi ci incontrano te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che puoi sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
2: Bella compilation, posizione numero 12.

0: Puoi gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Ogni volta che penso, o paro mi sostrego e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation, posizione numero 5.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 4.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
2: Le migliori.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 14 e un minuto.
9: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Parte ad Acireale la nuova campagna informativa sulla raccolta differenziata, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana. L'iniziativa nasce per offrire a tutte le utenze indicazioni chiare sulle modalità di conferimento dei rifiuti. Nel centro di Catania, il 17 maggio dell'anno scorso, una manifestazione indetta dalla rete No di Idee al Sicurezza ha visto la partecipazione di circa 150 persone. Il corteo, nato per protestare contro le nuove norme sull'ordine pubblico, ha registrato momenti di tensione nel corso del suo svolgimento. Un carabiniere libero dal servizio è intervenuto in piazza Vittorio Emanuele a Calatabiano, bloccando insieme a una pattuglia il responsabile di una violenta aggressione. Un uomo di 59 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, aggravato e porto abusivo di armi, al culmine di una lite con un 76enne del posto. Restiamo a Catania, dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un 47enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, che si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso in strada nel corso del pomeriggio. Sempre in città, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 25 anni, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento in piazza Asciuti è scattato in seguito alla segnalazione di alcuni passanti alla sala operativa della questura. Ancora nel capoluogo etneo, venerdì 18 settembre, il Teatro Antico ospiterà una produzione inedita della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. L'allestimento si inserisce in un dialogo tra la drammaturgia operistica e l'estetica visiva del Novecento, nel segno di un omaggio a Luchino Visconti. A Catania si registra il dato più alto in Italia per la dispersione scolastica tra i giovani dai 18 ai 24 anni, con una percentuale del 26,5% secondo i dati elaborati da Openpolis. Seguono Palermo al 19° posto e Messina al 5°. Sul fronte del servizio di emergenza, Riccardo Gabriele Castro è stato riconfermato alla presidenza del Consiglio di Amministrazione della SEUS, la società che gestisce il servizio di 118 in Sicilia. Confintesa Sanità ha espresso soddisfazione per la continuità amministrativa. Una bisarca carica di auto e altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze sono stati danneggiati da un incendio divampato la scorsa notte in contrada Cannemasche, a Termini Imerese, all'interno dell'area esterna di una società. Le fiamme hanno coinvolto oltre 20 mezzi prima dell'intervento dei soccorsi. A Patti, il segretario provinciale di UL Salute è intervenuto sulla vicenda della cosiddetta stecca di cartone utilizzata al pronto soccorso, sottolineando la necessità di risolvere le criticità strutturali del sistema sanitario, piuttosto che concentrarsi sulla ricerca di singoli responsabili. I sindacati di categoria siciliani hanno rivolto un appello al presidente della regione Renato Schifani, chiedendo impegni precisi sulla formazione nei luoghi di lavoro, il potenziamento dell'ispettorato regionale e un piano straordinario di interventi contro le morti sul lavoro. La formazione nel comparto agricolo sarà al centro di un convegno in programma venerdì 18 settembre al Resort Hotel di Aci Castello. L'incontro è promosso da EBAT, Ciala Catania e dal fondo paritetico Foragri per favorire la qualificazione professionale. A Mister Bianco, negli spazi di Sicilia Fiera, si aprirà dal 18 al 20 settembre il Wonder Festival. La manifestazione si sviluppa su 6 ambiti, che vanno dallo sport alla tecnologia, offrendo ai visitatori la possibilità di sperimentare direttamente servizi e attività. Per lo sport il Catania si prepara alla prossima sfida interna di campionato contro il Barletta. La squadra è chiamata a dare continuità ai risultati positivi dopo il successo conquistato a Picerno, tornando subito in campo allo Stadio Massimino. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile sulla Sicilia con temporali localmente anche intensi. Domani torneranno a farsi strada ampie e schiarite, seppur in un contesto ancora molto variabile, con residue instabilità specie sui settori interni. Temperature massime che toccheranno ancora una volta 28-29 gradi con clima caldo ed estivo. Venti in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
3: Pronto?
4: Pronto? Pronto, Casa Catalano? Sono Guidolino Esposito.

0: dovuto sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

unico amore che sta vita mia. E non credevo che tu, bella Samma Stamoci, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che la Samma Stamoci a Dio.

Canzoni napoletane.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Le migliori.
9: Bella Radio.
11: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Le migliori

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori. Le migliori.
3: Oh.
4: Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
0: Bella.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori

0: Bella Radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile sulla Sicilia con temporali localmente anche intensi. Domani torneranno a farsi strada ampie e schiarite, seppur in un contesto ancora molto variabile, con residua instabilità, specie sui settori interni. Temperature massime che toccheranno ancora una volta 28-29 gradi con clima caldo ed estivo. Venti in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
2: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Le migliori

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, si è una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
4: Oh,
1: canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazze te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 e 2 minuti. News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, nel processo di secondo grado TER, ha condannato all'ergastolo Davide Fontana per l'omicidio premeditato di Carol Maltesi, l'ex fidanzata di 26 anni, uccisa e fatta a pezzi nel gennaio del 2022 nella sua abitazione di Rescaldina. Un report dell'Istat sulla violenza contro le donne evidenzia che nel 2025 il 7,8% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza sessuale prima dei 16 anni, un dato in calo rispetto al 10,6% registrato nel 2014. Tre medici dell'ospedale di Rho risultano indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di una bambina di 2 anni, curata in un primo momento per un mal di pancia e successivamente trasferita d'urgenza all'ospedale Buzzi di Milano, dove è giunta in condizioni disperate. A Milano, nel corso di un episodio avvenuto in una scuola media, un alunno ha tentato di strozzare un compagno di classe che ha perso i sensi ed è stato successivamente accompagnato in ospedale in codice giallo, soccorso da un insegnante. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso grande affetto e deferenze per il compianto presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, sottolineandone il ruolo nel reintrodurre il valore dell'identità nazionale e l'importanza dei simboli dello Stato. Il governo ha chiesto ai sindacati di aggiornare il tavolo di confronto a Palazzo Chigi, dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso straordinario contro il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. La borsa di Wall Street ha aperto le contrattazioni in rialzo in attesa delle decisioni della Federal Reserve, con il Dow Jones che sale dello 0,10% e il Nasdaq che avanza dello 0,45%. Per lo sport, la rivista Maria, Conte ha rivelato che il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo avrebbe compiuto un pellegrinaggio a Fatima per chiedere che Lionel Messi non vincesse i campionati del mondo. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
16: Nelle prossime ore contesto variabile sulla Sicilia, avremo isolati piovaschi che interesseranno le aree interne, parte del versante ionico, ma situazione in graduale miglioramento con il passare delle ore. Dunque in serata il clima sarà ovunque asciutto con della nuvolosità a tratti compatta. E per la giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile ed assolato con qualche nuvola in transito. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 30-31 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio

Se a così dolce con me, meno mo merito. Chi tu fa fai, vuole sto cuore gelido. Sciocchiglia sembra capo, tempi migliore. Ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagno innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi te fa carezza. E tu guardava a rete vetro in una finestra rotta. Su una stella e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapeva che hai vinceva perché era già

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella. Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ho vero è così, a noi ci manca assai, è Napoli.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

amore, pensa amore, amore mi non lo poneva fa, si dice viene dove vengo a pigliare, voglio girare una volta con te, è bello quando dormo in sta città, non è mai tardi se sto insieme a te, mi scordi là da si da strigna a me, portami pace che non mi vorrà, come fa fritta, non ti fa spettacolo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Sono le 17 in punto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
15: Nelle prossime ore contesto variabile sulla Sicilia, avremo isolati piovaschi che interesseranno le aree interne, parte del versante ionico, ma situazione in graduale miglioramento con il passare delle ore. Dunque in serata il clima sarà ovunque asciutto con della nuvolosità a tratti compatta. E per la giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile ed assolato con qualche nuvola in transito. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 30-31 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola arrivata, buon pomeriggio. Aspettate che sistemo le telecamere, che qui sono per i fatti loro. Eccola, buon pomeriggio a tutti, sono arrivata. Eccola presente la Milani, pronta per una nuova puntata. La nostra, anche oggi come tutti i giorni staremo insieme fino alle ore 19, claro che sì. E io come sempre vi aspetto al nostro numerino di SMS Line, perché ovviamente il nostro numero è sempre lo stesso. Quindi scrivetemi al 388-8292-885 e poi dopo, come sempre, andremo anche con le telefonate 095-87-39-658. -2 all'uscita ufficiale del mio nuovo singolo, Sei mio. Preparatevi, intanto si inizia. Buon pomeriggio, belli!

Oggi abbiamo aperto la nostra puntata con la voce di Antonio Gannata, solo o solo. Comunque il brano in questione è proprio questo. Allora, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Iniziamo a leggere qualcosina? Direi di sì, è arrivato il momento. Mary, ciao, puoi mettere la canzone di Giuse Attanasio? La dedico a mia mamma che non c'è più, l'amo più della mia vita, oh, amore, mi dispiace. Finalmente vi aspettavo, adesso sì che posso guidare. Ciao da Maurizio, grande Maurizio, sono arrivata. Ti vengo a fare tanta compagnia fino alle 19 qui. Tu sei un camionista, giusto? Ti mando un bacio, numero uno, un bacio a tutti i camionisti. Ciao Mary, sono Stefi, ciao Stefi, un buon pomeriggio, saluto a te e tutto lo staff di Bella. A mio marito Alfio che amo tantissimo. Metti una canzone a piacere tuo, attacchi la live, la live l'abbiamo già attaccata. Quindi adesso siamo anche in live su TikTok e dopo sì, ti faccio ascoltare qualcosina. Intanto oggi ho voglia di musica positive vibes. Arriva Mimmo Dani, ma guarda, ma...

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Martene, la voce di Luciano Colombrita. Buon pomeriggio ancora a tutti, alle 17.36 noi rientriamo per andare in pausa, ma prima molto velocemente qualche messaggino e dopo andiamo con le telefonate. Quindi vi ricordo lo 095 87 39 658. Puoi salutare Mary Blari alla T. Puoi salutare a zio Tonino e metti una canzone di Pirozzo. E poi Mary, un bacione a mio figlio Domenico Marino da parte del papà. Assolutamente sì. Voi dite, io faccio. Tra un po' si continua con i vostri messaggi e con le vostre richieste. Adesso arriva anche la voce di Gino Coppola, O Primo Amore. Io ritorno tra poco.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: 7.45, ritornati in diretta, ancora un buon pomeriggio a tutti. 095 87 39 658, 388 82 92 885, il nostro numerino. Andiamo a leggere qualcosina, anzi abbiamo dei messaggi vocali, quindi vediamo chi ci parla. Premiamo qua, abbassiamo qua e ascoltiamo proprio i messaggini vocali che sono arrivati.
1: Ciao, bene, mi ascoltare la canzone.
0: Quale?
1: Andrea Gente portava lontano.
0: Ok.
1: Il calone era pulito. Avete detto che la papà che aveva nome Gaetana.
0: Sì.
1: La mandarina da Palermo, Giuseppe, Francesco, Sammina. La solita con Gio Romano e con Gio Nino.
0: Ok. Ma sono due le canzoni, ne mettiamo una sola però.
1: Ma se sono male, Nino.
0: Va bene tesoro, ti mando un bacio. Ne mandiamo solo una però, perché due sono troppe e non
2: ciao,
0: ci arrivo. Ciao
2: un
0: Francescuzzo.
2: Alla signora Lia.
0: Sì.
2: Poi saluto.
0: A chi?
2: Alla signora del Cavalier Roxy.
0: Ok, la signora Rosy.
2: Saluto a tutti, a Stefe, Alfio. E niente, mi fai ascoltare una bellissima canzone.
0: Quale?
2: Di Mario Trevi e Franco Moreno, 28 maggio.
0: Va bene, Francesco le sa tutte. Francesco le sa tutte. Non solo sa tutti gli eventi, tutti le nascite, tutti i compleanni, tutti i santi, sa anche tutte le canzoni. Prima arriva Clementino, guardando la luna. Torno dopo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: me esperma, ma ci sono pure.
1: Fantastica la voce di Gioele Spadaro, lo abbiamo appena ascoltato con Sole, Mare, Discoteca, canzone che ha tenuto compagnia questa estate, tutta l'estate 2026. Grande Gioele Spadaro, un bacio a tutta la famiglia Spadaro. Gioele che tra l'altro bravissimo, ogni volta durante gli eventi, raga, quando canta è spettacolare, gliel'ho detto, glielo dirò sempre, è numero uno. Allora, siamo quasi pronti per la chiusura della prima ora, però prima leggiamo qualche altra cosa. Buon pomeriggio principessa, un saluto a Bella Stella, alla signora De Santi e il mio amico Le Salvuccio. Maure, come stai? La signora Santina, il marito Peppe Farina, Giampiero Napoli, Sebastiano Toro, Antonio Mastri, lo zio Gaetano Milici, il figlio Giovanni. Se puoi mettere un brano di Pirozzo, a piacere. Assolutamente sì, te la faccio ascoltare tra un po', perché prima andiamo con Mary Milani e la sua bomba atomica. Anche perché questo brano lo devo dedicare a Marisa, che me l'aveva richiesto prima, alla signora Carmela, che gli mando un bacione, anche lei me l'aveva richiesta. In realtà mi ha scritto la nuova canzone, io non so se voi vi riferite a Sei Mio, ma Sei Mio ancora deve uscire, perché ho mandato, anzi ho pubblicato qualche spoiler, ho pubblicato la promo, ho pubblicato tante cose, però ancora il brano con il video ufficiale devono uscire, usciranno venerdì alle ore 15:30. Io sono bella palpitante, che non palpitante, vabbè, insomma, avete capito, non vedo l'ora che venga fuori, quindi in attesa dell'uscita del nuovo singolo della Milani ci ascoltiamo Bomba Atomica. Vamonos, che un po' di rock non guasta mai.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
10: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 18 e un minuto.
16: News.
17: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Al porto di Riposto è stato consegnato questa mattina al comune, in qualità di gestore dell'area, il primo bacino dello scalo. La consegna arriva al termine degli interventi di bonifica e di rimozione dei pontili e del materiale che si trovavano da anni sottoposti a sequestro. A Biancavilla, l'ambulatorio di pneumologia dell'ospedale è stato riconosciuto come centro prescrittore per i farmaci destinati al trattamento dell'asma grave. Il provvedimento è stato disposto dall'Assessorato regionale della Salute per ampliare l'offerta specialistica dell'azienda. Restiamo a Catania, dove gli agenti delle volanti della questura hanno arrestato un uomo di 62 anni, originario di Lentini, sorpreso a passeggiare nelle vie centrali nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Sempre a Catania, in seguito alle ricorrenti chiusure e alle criticità operative dell'aeroporto di Fontanarossa legate all'emergenza Etna, l'Associazione Italiana Agenti di Viaggio ha inoltrato una richiesta formale al Ministero per puntare sull'aeroporto di Comiso e risolvere i disagi. A Belpasso, il sindaco Carlo Caputo è stato eletto all'unanimità nuovo presidente del GAL Etna. Sul fronte nazionale, il governo potrebbe prendere ulteriore tempo sul caro carburanti in vista del Consiglio dei Ministri. Le nuove misure selettive per sostenere i consumatori più colpiti dai rincari sono ancora allo studio e i tecnici avvertono su possibili dubbi in merito alle coperture finanziarie. In Sicilia c'è tempo fino al 31 ottobre per aderire alla definizione agevolata dei tributi regionali. La misura, resa operativa dalla firma del decreto da parte dell'assessore all'economia Alessandro Dagnino, consente di saldare i debiti con la regione senza sanzioni. Ancora a Catania, la regione siciliana ha presentato nuovi bandi per un valore complessivo di 140 milioni di euro, finanziati con risorse europee e nazionali. Le risorse sono destinate allo sviluppo imprenditoriale, all'housing sociale e all'impiantistica sportiva nei comuni. Sempre nel capoluogo etneo, la polizia ha individuato e denunciato un uomo di 42 anni, ritenuto responsabile di una serie di furti all'interno di almeno 6 auto in sosta nella zona di Ognina. I residenti e i turisti avevano presentato le denunce al commissariato di Borgo Ognina. Intanto la nuova fase eruttiva dell'Etna riaccende il dibattito sulla gestione dei voli e sulle limitazioni operative all'aeroporto di Catania. A causa della cenere vulcanica in atmosfera e dei conseguenti disagi per i passeggeri, torna sul tavolo l'ipotesi di individuare una struttura aeroportuale di supporto nella provincia di Enna. A Palermo, i dati forniti alla Sigil evidenziano le difficoltà della Sicilia sul fronte della sicurezza sul lavoro, caratterizzata da organici di ispettori insufficienti, controlli in calo e un aumento delle irregolarità e degli infortuni mortali. Sempre nel capoluogo siciliano, in occasione della giornata internazionale sulla non violenza del 2 ottobre, le scuole faranno rete per un corteo partito dal CEP. La manifestazione vedrà l'attraversamento della città con un sudario di 70 metri che riporterà i nomi di oltre 18.000 bambini uccisi a Gaza. Ancora a Palermo, durante la prima giornata dell'evento, promosso dalla Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita e da Sicindustria, è stata avanzata la proposta di inserire i tecnici degli ITS Academy direttamente nelle piante organiche delle ASP. Sul piano nazionale, il Consiglio dei Ministri lavora all'abolizione del bollo auto e moto per 14 milioni e mezzo di veicoli. L'obiettivo, confermato dalle indicazioni istituzionali al Senato, è eliminare una delle tasse automobilistiche. Per lo sport, il Catania continua a cambiare assetto tattico alla ricerca di equilibrio e continuità in campionato. Nelle scelte del tecnico Emilio Longo, la squadra rossazzurra sta progressivamente perfezionando il proprio impianto di gioco rispetto alle soluzioni iniziali della stagione. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
7: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto variabile sulla Sicilia, avremo isolati piovaschi che interesseranno le aree interne, parte del versante ionico, ma situazione in graduale miglioramento con il passare delle ore. Dunque in serata il clima sarà ovunque asciutto con della nuvolosità a tratti compatta. E per la giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile ed assolato con qualche nuvola in transito. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 30-31 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
18: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
19: rispondi,
18: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
20: Bella è sempre con te.
21: Bella Radio, canzoni napoletane.
22: Bella Radio.
23: Sono le 18 e 7 minuti.
24: News.
17: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Al porto di riposto è stato consegnato questa mattina al comune, in qualità di gestore dell'area, il primo bacino dello scalo. La consegna arriva al termine degli interventi di bonifica e di rimozione dei pontili e del materiale che si trovavano da anni sottoposti a sequestro. A Biancavilla, l'ambulatorio di pneumologia dell'ospedale è stato riconosciuto come centro prescrittore per i farmaci destinati al trattamento dell'asma grave. Il provvedimento è stato disposto dall'assessorato regionale della salute per ampliare l'offerta specialistica dell'azienda. Restiamo a Catania, dove gli agenti delle volanti della questura hanno arrestato un uomo di 62 anni, originario di Lentini, sorpreso a passeggiare nelle vie centrali nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Sempre a Catania, in seguito alle ricorrenti chiusure e alle criticità operative dell'aeroporto di Fontanarossa legate all'emergenza Etna, l'Associazione Italiana Agenti di Viaggio ha inoltrato una richiesta formale al Ministero per puntare sull'aeroporto di Comiso e risolvere i disagi. A Belpasso, il sindaco Carlo Caputo è stato eletto all'unanimità nuovo presidente del GAL Etna. Sul fronte nazionale, il governo potrebbe prendere ulteriore tempo sul caro carburanti in vista del Consiglio dei Ministri. Le nuove misure selettive per sostenere i consumatori più colpiti dai rincari sono ancora allo studio e i tecnici avvertono su possibili dubbi in merito alle coperture finanziarie. In Sicilia c'è tempo fino al 31 ottobre per aderire alla definizione agevolata dei tributi regionali. La misura, resa operativa dalla firma del decreto da parte dell'assessore all'economia Alessandro Dagnino, consente di saldare i debiti con la regione senza sanzioni. Ancora a Catania, la regione siciliana ha presentato nuovi bandi per un valore complessivo di 140 milioni di euro, finanziati con risorse europee e nazionali. Le risorse sono destinate allo sviluppo imprenditoriale, all'housing sociale e all'impiantistica sportiva nei comuni. Sempre nel capoluogo etneo, la polizia ha individuato e denunciato un uomo di 42 anni, ritenuto responsabile di una serie di furti all'interno di almeno 6 auto in sosta nella zona di Ognina. I residenti e i turisti avevano presentato le denunce al commissariato di Borgo Ognina. Intanto la nuova fase eruttiva dell'Etna riaccende il dibattito sulla gestione dei voli e sulle limitazioni operative all'aeroporto di Catania. A causa della cenere vulcanica in atmosfera e dei conseguenti disagi per i passeggeri, torna sul tavolo l'ipotesi di individuare una struttura aeroportuale di supporto nella provincia di Enna. A Palermo, i dati forniti alla Sigil evidenziano le difficoltà della Sicilia sul fronte della sicurezza sul lavoro, caratterizzata da organici di ispettori insufficienti, controlli in calo e un aumento delle irregolarità e degli infortuni mortali. Sempre nel capoluogo siciliano, in occasione della giornata internazionale sulla non violenza del 2 ottobre, le scuole faranno rete per un corteo partito dal CEP. La manifestazione vedrà l'attraversamento della città con un sudario di 70 metri che riporterà i nomi di oltre 18.000 bambini uccisi a Gaza. Ancora a Palermo, durante la prima giornata dell'evento, promosso dalla Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita e da Sicindustria, è stata avanzata la proposta di inserire i tecnici degli ITS Academy direttamente nelle piante organiche delle ASP. Sul piano nazionale, il Consiglio dei Ministri lavora all'abolizione del bollo auto e moto per 14 milioni e mezzo di veicoli. L'obiettivo, confermato dalle indicazioni istituzionali al Senato, è eliminare una delle tasse automobilistiche. Per lo sport, il Catania continua a cambiare assetto tattico alla ricerca di equilibrio e continuità in campionato. Nelle scelte del tecnico Emilio Longo, la squadra rossazzurra sta progressivamente perfezionando il proprio impianto di gioco rispetto alle soluzioni iniziali della stagione. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
19: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
24: Nelle prossime ore contesto variabile sulla Sicilia, avremo isolati piovaschi che interesseranno le aree interne, parte del versante ionico, ma situazione in graduale miglioramento con il passare delle ore. Dunque in serata il clima sarà ovunque asciutto con della nuvolosità a tratti compatta. E per la giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile ed assolato con qualche nuvola in transito. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 30-31 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
25: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
26: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
25: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
26: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
25: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
26: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Io ora voglio fare una cosa speciale, voglio mandare un bacione a tutte le nonne, a tutti i nonnini, perché oggi mi è arrivato un messaggino, è volata una nonnina in cielo, una bellissima stella, la nonna Maria, alla quale mando un bacione grande, so che lei ci ascoltava e quindi mando un bacione grandissimo a nonna Maria, che sono sicura sarà un angelo meraviglioso del paradiso. A lei dice piacevano tantissimo le canzoni, quindi adesso vediamo cosa riusciamo a dedicare, anzi facciamo una cosa, gli dedichiamo un bellissimo brano di Franco Moreno, che è un grande, sono sicura, perché insomma chi è che non ama Franco Moreno? Credo che tutti quanti amiamo questo grandissimo artista e gli voglio andare a dedicare proprio un brano di lui, sono sicura che lei sarà felice. E quale gli dedichiamo? Nonna Maria, nonna Maria, gli dedichiamo, aspettate ragazzi che devo prendere, aspettate, Prumiettimi, gli dedichiamo Prumiettimi, che è un brano bellissimo dedicato a nonna Maria e dedicato a tutte le nonne e a tutti i nonnini. Io torno dopo, un bacio a nonna Maria.

Nella dormire, giuro a te stessa che mi vuoi bene sempre. E si tronca poco, e si tronca assai.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: fortunatamente su Bella Radio. Complimenti Tony, come sempre questo brano è davvero bellissimo, e complimenti a te. Io sapete, nuove scoperte, artisti, è sempre bellissimo ascoltarli. Buonasera, mi fai ascoltare Daniele De Martino? Ma quale tesoro? Ciao, sono Sebastiano, una canzone a tuo piacere, grazie, un bacio. Sebi, un bacione a te. Adesso ti dedico la prossima, vediamo cosa scegliamo. Ciao Mary, un ti amo a mio marito Davide e la mia cucciola Noemi, lei è Giusy. C'è la mia Lia, la mia bella Lia, alla quale mando un bacione grandissimo, che mi ha mandato anche lei un bellissimo messaggio vocale.
1: Ciao Mary, Lia sono.
0: Ciao Lietta.
1: Saluto a te, la tua bellissima famiglia, Sebastiano, e ci metto un bellissimo brano di Sebastiano, Pistadurella.
0: Va bene.
1: Un abbraccio a te, una buona notte, che sia una notte di riposo.
0: Anche a te, amore, con tutto il cuore.
1: Per tutta la bella famiglia che io tengo nel mio cuore, vi voglio tanto, tanto bene, Lia.
0: Anche noi, Lia, ti vogliamo tantissimo bene. Il brano di Sebastiano Toro, te la faccio ascoltare, te lo farò ascoltare tra pochissimo, perché prima andiamo con la voce di Franco Calone, Aria Pulita.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

Valentino, un brano bellissimo arrivato, non t'aggio a perdere su Bella Radio. Già sono le 18.43, significa che il nostro pomeriggio insieme è quasi finito. Ma nessun problema. Ah no, il problema c'è, perché io domani non ci sarò. Ecco, mi sono dimenticata di dirvi questa cosa. Io domani pomeriggio purtroppo non ci sarò. Sapete che non mi assento mai, è davvero difficile. Domani si sposa il cugino! Domani si sposa mio cugino, quindi domani pomeriggio purtroppo non riuscirò ad essere qui in radio. Ritornerò venerdì e niente, ma venerdì saremo più carichi che mai. Come sempre, facciamo così adesso, visto che è rimasto pochissimo tempo, io ho tantissimi messaggi, non sono riuscita ad accontentare tutti. C'era Francesco che a inizio puntata mi aveva mandato un messaggino vocale dove mi aveva richiesto Mario Trevi. E mo io gliela devo dedicare una bella canzone. Che fai? Non lo accontenti a Francescuzzo? Lo accontentiamo. Quale gli andiamo? Poi Francesco, un brano ancora più ti dedico Vientanne, che è bella, insieme a Franco Moreno. E noi torniamo tra pochissimo.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: come sono guadagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: questo brano siamo arrivati in conclusura. A tutti quanti vi do appuntamento al venerdì, domani non ci sarò, si sposa il cugino, quindi io tornerò in diretta venerdì, sempre dalle ore 17 alle ore 19. Grazie a tutti per essere stati con me, vi auguro un buon proseguimento di serata e ci risentiamo venerdì. Ciao!
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: La fuga de las pupusas ha hackeado el gobierno mexicano, que convirtió su captura en un asunto de Estado.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
7: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: bella radio. Summertime. Andrea Sannino, Voglia.
1: Se l'amore si è aperto, non lo può cancellare.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
5: rispondi,
4: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 20 in punto.
10: News.
11: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Al porto di riposto è stato consegnato questa mattina al comune, in qualità di gestore dell'area, il primo bacino dello scalo. La consegna arriva al termine degli interventi di bonifica e di rimozione dei pontili e del materiale che si trovavano da anni sottoposti a sequestro. A Biancavilla, l'ambulatorio di pneumologia dell'ospedale è stato riconosciuto come centro prescrittore per i farmaci destinati al trattamento dell'asma grave. Il provvedimento è stato disposto dall'Assessorato regionale della Salute per ampliare l'offerta specialistica dell'azienda. Restiamo a Catania, dove gli agenti delle volanti della questura hanno arrestato un uomo di 62 anni, originario di Lentini, sorpreso a passeggiare nelle vie centrali nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Sempre a Catania, in seguito alle ricorrenti chiusure e alle criticità operative dell'aeroporto di Fontanarossa legate all'emergenza Etna, l'Associazione Italiana Agenti di Viaggio ha inoltrato una richiesta formale al Ministero per puntare sull'aeroporto di Comiso e risolvere i disagi. A Belpasso, il sindaco Carlo Caputo è stato eletto all'unanimità nuovo presidente del GAL Etna. Sul fronte nazionale, il governo potrebbe prendere ulteriore tempo sul caro carburanti in vista del Consiglio dei Ministri. Le nuove misure selettive per sostenere i consumatori più colpiti dai rincari sono ancora allo studio e i tecnici avvertono su possibili dubbi in merito alle coperture finanziarie. In Sicilia c'è tempo fino al 31 ottobre per aderire alla definizione agevolata dei tributi regionali. La misura, resa operativa dalla firma del decreto da parte dell'assessore all'economia Alessandro Dagnino, consente di saldare i debiti con la regione senza sanzioni. Ancora a Catania, la regione siciliana ha presentato nuovi bandi per un valore complessivo di 140 milioni di euro, finanziati con risorse europee e nazionali. Le risorse sono destinate allo sviluppo imprenditoriale, all'housing sociale e all'impiantistica sportiva nei comuni. Sempre nel capoluogo etneo, la polizia ha individuato e denunciato un uomo di 42 anni, ritenuto responsabile di una serie di furti all'interno di almeno 6 auto in sosta nella zona di Ognina. I residenti e i turisti avevano presentato le denunce al commissariato di Borgo Ognina. Intanto la nuova fase eruttiva dell'Etna riaccende il dibattito sulla gestione dei voli e sulle limitazioni operative all'aeroporto di Catania. A causa della cenere vulcanica in atmosfera e dei conseguenti disagi per i passeggeri, torna sul tavolo l'ipotesi di individuare una struttura aeroportuale di supporto nella provincia di Enna. A Palermo, i dati forniti alla Sigil evidenziano le difficoltà della Sicilia sul fronte della sicurezza sul lavoro, caratterizzata da organici di ispettori insufficienti, controlli in calo e un aumento delle irregolarità e degli infortuni mortali. Sempre nel capoluogo siciliano, in occasione della giornata internazionale sulla non violenza del 2 ottobre, le scuole faranno rete per un corteo partito dal CEP. La manifestazione vedrà l'attraversamento della città con un sudario di 70 metri che riporterà i nomi di oltre 18.000 bambini uccisi a Gaza. Ancora a Palermo, durante la prima giornata dell'evento, promosso dalla Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita e da Sicindustria, è stata avanzata la proposta di inserire i tecnici degli ITS Academy direttamente nelle piante organiche delle ASP. Sul piano nazionale, il Consiglio dei Ministri lavora all'abolizione del bollo auto e moto per 14 milioni e mezzo di veicoli. L'obiettivo, confermato dalle indicazioni istituzionali al Senato, è eliminare una delle tasse automobilistiche. Per lo sport, il Catania continua a cambiare assetto tattico alla ricerca di equilibrio e continuità in campionato. Nelle scelte del tecnico Emilio Longo, la squadra rossazzurra sta progressivamente perfezionando il proprio impianto di gioco rispetto alle soluzioni iniziali della stagione. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Chiu assaje.

Canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla!

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua bella

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglia a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Gianni Fiorellino. Nisciuna nottata non può mai eferni.
1: Se questa fosse l'ultima canzone che scrivo, la sto scrivendo a te. Se questa notte e giorno non la davantasse, allora la sapevo e ha già vissuto per te.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

non serve lì parola per fa vacina da morte. Non mi puoi trattare male, ma che? Vado da te innamorato. E già mi sta male un po' cuore. E si mi come sbatto questa amore.

0: braccio, che fa?
1: T'arrivo dei one se vamo abbracciate. Da un ranch che vedo tutto appannato. Ma riuscissi io te prego non teni. Che la sera non ti sente ma se ne muri.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: La tua bella estate, bellissima estate.
1: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta ti incontra per due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

quanto è bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato e ringrazio a Dio e vi prego tutti i giorni per far sta bomba. Bella sta famiglia mia.

0: radio. La tua bella estate. Bellissima estate.
1: Non pentirti ti fa male. Sono stati cacci sbagliati. A te credere sincero la ce fa.
0: Franco D'Amore, non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: bella radio.
1: Mimmo Dani, quando sto con te.

0: ti arrendi.
1: Bella radio,
2: bell'estate.
3: Come si è fatto giusto che non si? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavano con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io per far capire quanto ti voglio bene, sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
4: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Canzoni napoletane.

Un tempo che non passa male, ma voglio che una cosa da sapere. Se quello non si è fisso, rinda tutte le cose che faccio. E non puoi immaginare come sto male, che non ti tengo vicino.

0: Franco Moreno e Anna Merolla, Come te penso.
1: Dimmi che stai facendo.
2: Ti giuro.

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te, più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come.

0: Bella Radio.
1: È l'una e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

0: le migliori
1: canzoni napoletane.

canzoni napoletane.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna possa entrare. Sono poco scormose sti cose.

0: quelle migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te, che mi guardi così.

0: le migliori.
1: Bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
2: Maria Nazionale. Ciao ciao.